Bauhimu ha mudiruladu. Hai khaja ma ani hai phaya loka ha hai dukhu si.